0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Irama, Cabana.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre con te.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ram Power 102.7. Time for a
1: commercial. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: Vivi. Vivi.
1: Only this is Ram Power.
0: Ram Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merck and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

ricordi, uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma.
2: Ti aspettiamo al Maximo.
1: Primo piano food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: 102.7
4: Ram Power 102.7.

0: domenica.
1: Ram
2: Power. This is BTS.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
4: It's Harry Styles.
5: Ciao, sono Coetz.
6: This is Beyoncé.
7: Ciao, sono Elodie.
8: This is Charlie Puth.
1: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma.
9: Ti aspettiamo al Maximo.
8: Primo piano food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Sotto costo Deco.
15: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
16: 102.7
17: Rampower 102.7.

Un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Ricordi?

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial
2: time. Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
10: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Preparati!

0: info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ricordi, uno lo vivi.
1: Ma quanto è ipocrita e capisco quando dico che sparisco e poi dico che tu sei introvabile.
0: Run Power 102.7.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
2: 102.7
3: Special format. Il mondo di Run Power 102.7 sempre con te. Do you-

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio, tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative. Poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Commercial
3: time. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
15: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
15: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
15: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
2: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One. Commercial
1: time. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Prepara

0: Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: 2.7 Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio, tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative, poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Time
4: for a commercial. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontro, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16, Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte.
15: Sotto costo Deco.
16: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
3: Die on the
0: Ram Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: Mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma.
6: Ti aspettiamo al Maximo.
5: Primo piano food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: Rampower 102.7.

0: Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One. Commercial
1: time. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
10: Cerchi una partenza davvero intelligente?
11: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
10: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
16: Ram Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time
1: for a commercial. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: 102.7
0: Run Power 102.7.
6: Te lo dice

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power.
5: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
5: Ram Power 102.7.
1: Novità.
6: Giovanotti e Alfa, buon vento.
7: E da un po'.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Fan Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente.
5: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it. Prepara!

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merck and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
2: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Rampower 102.7.
11: Rampower 102.7.
12: No fighting. We got the refugees.
13: No fighting.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Promotion. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala a Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Run Power 102.7. Commercial
2: time. Ecco al servizio Todis. Bolè potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Ram Power 102.7.

0: prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.

0: Ram Power 102.7. Commercial
1: time. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
3: Ultimo. Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it. Commercial
1: time. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto. Mobili.it.
11: Prepara

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Boom Da Bash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time
3: for a commercial. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Irama, Cabana.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica. Uno lo ricordi?

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma.
5: Ti aspettiamo al Maximo.
4: Primo piano, food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma. 102.7
0: Rampower 102.7.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre con te.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: un'abbondanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7. Run Power 102.7.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Commercial time.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
8: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Golden Gala Pietromennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri. Il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Auto. Mobili.it.
12: Prepara

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
5: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
5: Rampower. Rampower 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire.
1: Alexa,
0: ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker.
2: RAM Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere RAM Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

Promotion. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma.
9: Ti aspettiamo al Maximo.
8: Primo piano, food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
11: Ram Power 102.7.
12: Ram Power 102.7.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 102.7.
1: Time for a commercial.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
7: 102.7
0: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Power 102.7. Commercial
1: time. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Prepara!

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi, uno lo vivi.
2: Special format.
0: Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. E prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutta la regione. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e con sole assoluto protagonista. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma senza conseguenze. Clima estivo, su Roma si raggiungerà un valore massimo di 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7. Commercial
3: time. Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sottocosto Deco.
13: Puoi dirlo forte.
12: Sottocosto Deco.
14: Ramp. 102.7
0: Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: promotion. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Ram Power 102.7.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
2: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
4: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New music.
2: New hit music.
3: This is new music.
0: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
2: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
2: Novità.
5: Elisa, amore è.

0: scappa da una flotta.
1: Un successo del momento, un successo del passato. Un successo del passato.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: informazioni su valmontoneoutlet.com.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile anche in serata con cieli lievemente velati. E prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì, grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutta la regione. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e con sole assoluto protagonista. Solo verso sera qualche nuvola in più nelle aree interne, ma senza conseguenze. Clima estivo, su Roma si raggiungerà un valore massimo di 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7.
3: Time for a commercial.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento.

0: Tutto scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Giovanotti e Alfa, buon vento.
5: Ed è un po'.

0: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente?
5: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
7: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Vari Gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Vari Gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
6: Sotto costo Deco.
7: Ram Power 102.7.
8: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past hits.
1: Past hits. Ram Power 102.7.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One. Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

0: talk about.
1: Only this is Ram Power.
2: Un successo del momento.
3: Today's hits.
4: Un successo del passato.
3: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: Trump Power 102.7.
1: Commercial time. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ram Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.

0: il tuo smart speaker è come una radio.
1: Alexa,
0: basta chiedergli di ascoltare Run Power 102.7 per accendere le emozioni della nostra musica a casa tua.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Irama, Cabana.

0: Manpower 102.7. Commercial
1: time. La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
4: Uno lo ricordi.
0: Memories.
5: Uno lo vivi.
4: Live now. Ram Power 102.7.

0: Uno lo vivi, vivi.
1: Only this is Ram Power.
0: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Forse hai ragione tu, gelosia con gli occhi blu, vedi quello che non c'è, maledetto me.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: stare per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: REM Power. Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato. REM Power 102.7.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: I'm Taylor and here's my new single.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
1: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
0: Ma l'aereo è tra 6 ore.
1: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Al centro commerciale Casalbertone arriva un'estate piena di energia e divertimento. Dall'8 giugno al 31 luglio partecipa al centro estivo con giochi, laboratori, attività sportive e tante emozioni da condividere ogni giorno. Dal lunedì al venerdì, un'esperienza speciale all'insegna del sorriso e dell'amicizia. Centro commerciale Casalbertone. Seguici sui social.
5: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: My name is Songbird.

0: lo ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Live now. Only this is Ram Power.
1: Ram Power 102.7.
3: E ciao.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Un successo del momento,
1: un successo del passato. Ram Power 102.7.
2: Let's get it started in here.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker, just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio. Special format.
0: Chiedigli di mettere Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Bam.
1: This is BTS.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
3: It's Harry Styles.
4: Ciao, sono Coetz.
5: This is Beyoncé.
6: Ciao, sono Elodie.
7: This is Charlie Puth.
0: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri. Ram Power.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: ricordi, uno lo vivi, uno lo vivi.
1: Special format.
0: Ram Power 102.7.